0: A breve parlo francese.
1: Voilà, j'arrête mon français.
0: È una gioia e un onore stare qui.
1: C'est une joie et un honneur d'être ici.
0: Per me, per la mia famiglia.
1: Pour moi et ma famille.
0: Per mia moglie e mio figlio.
1: Pour mon épouse et mon fils.
0: E quest'oggi vogliamo darvi quello che Dio ha dato alla nostra vita.
1: Cet après-midi, nous voulons vous dire ce que Dieu a donné à notre vie.
0: Sono due giorni che stiamo qui.
1: Ça fait deux jours que nous sommes ici.
0: Veramente la Francia è bella.
1: Vraiment, la France est belle.
0: Ma la cosa che mi ha colpito dei francesi.
1: Mais ce qui m'a touché des Français, c'est l'ospitalité.
0: E il sorriso.
1: Le sourire.
0: E la genuinità.
1: E puis la simplicité.
0: Semplicità. E quindi per noi veramente è una gioia.
1: Pour nous, c'est vraiment une joie.
0: Condividere con voi.
1: Partager avec vous.
0: Quello che Dio ha fatto nella nostra vita.
1: Ce que Dieu a fait dans notre vie.
0: Magari uno pensa che Dio è una religione.
1: Peut-être quelqu'un pense que Dieu est une religion.
0: Ma Dio non è una religione.
1: Mais Dieu n'est pas une religion.
0: Dio è una relazione.
1: Mais Dieu est une relation.
0: È una relazione personale con te.
1: C'est une relation personnelle avec toi.
0: E lui vuole questo da te.
1: Et lui veut cela avec toi.
0: Io sono di Napoli, sono italiano, ma sono di Napoli.
1: Moi je suis italien mais je suis de Naples.
0: In un quartiere che si chiama Scampia, Secondigliano.
1: Dans un quartier qui s'appelle Scampia.
0: Secondigliano.
1: C'est le nom du quartier.
0: Dove fanno Gomorra, non so se avete mai visto Gomorra. Gomorra, ok. E lì, quello è il mio quartiere.
1: Et là c'est mon quartier.
0: E sono cresciuto in quelle zone.
1: J'ai grandi dans cette zone.
0: Ancora oggi abito lì vicino.
1: Et j'habite encore dans cette région, dans cet endroit.
0: Ho mio padre che è stato 34 anni in carcere.
1: J'ai mon père qui est resté 34 ans en prison.
0: Ho mio zio che è stato 54 in carcere.
1: Et mon oncle 54.
0: 54.
1: 54 ans en prison.
0: Per omicidio.
1: Pour homicide, drogue.
0: E sono cresciuto con quella visione.
1: Et j'ai grandi dans cette vision de la vie.
0: Quando ero piccolo.
1: Et quand j'étais petit.
0: Volevo diventare come mio padre.
1: Je voulais devenir comme mon père.
0: Perché quando sei piccolo.
1: Parce que quand tu es petit.
0: Vedi tuo padre.
1: Tu vois ton père.
0: Tu lo vedi come un supereroe.
1: Et tu le vois comme un super héros.
0: E quindi quando vedevo mio padre.
1: Et quand je voyais mon père.
0: In carcere ovviamente.
1: Et en prison, bien sûr.
0: E dicevo io voglio diventare come lui.
1: Et je disais je veux devenir comme lui.
0: Ero piccolo, non conoscevo tante cose.
1: Et j'étais petit, je ne connaissais pas grand chose.
0: Mio padre è stato accusato di tante cose, anche di omicidio.
1: Mon père était accusé de beaucoup de choses, même d'homicide.
0: E in un fascicolo grande, così.
1: Il y a un dossier grand comme cela.
0: Che parla di questi omicidi.
1: Qui parle de ces homicides.
0: E parlano anche di me.
1: Et parle aussi de moi, ces dossiers.
0: Ero piccolo, avevo 6 anni.
1: Quand j'étais petit, j'avais 6 ans.
0: E dei killer erano arrivati per far fuori a mio padre, per uccidere mio padre.
1: Et des hommes étaient venus pour tuer mon père.
0: E loro dicevano che io aiutavo mio padre.
1: Et il est écrit que j'ai aidé mon père.
0: Con le armi.
1: Avec les armes.
0: E loro hanno visto me che ero piccolo.
1: Et ils ont vu que moi qui étais petit.
0: E hanno detto non andiamo via, non lo possiamo uccidere.
1: Et quand ils ont vu qu'il était petit, ils ont dit on peut pas, allons-nous-en parce qu'on peut
0: e
1: pas le tuer.
0: Io sono cresciuto così.
1: Et j'ai grandi dans cette ambiance.
0: Il mio supereroe.